0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Prune, ne change plus. Tu es sur la bonne radio.